Jesus. One more. Mami, wuno wabasa. Mami, wuno wabasa. Mami, wuno wotumino.

ma quanto sono in italiano hawaii andiamo a malibade fena adru suku sono in italiano hawaii a quanto sono in italiano hawaii.

Bem, bem, sani, kremi, bo. Ah, enyumi, yamide. Medi, frini, mi, fie, panso.